moya waka o hana o di ama hunna ke di jo tse manyala leo ke le ntshela modimo le ngolo le hlono lo fatswe dipelong le ditsebentse o fileng le ka Jesu Kriste morena wa rona le ske la tswala khutla le saetsa mosebetsi mamedi se hlose re ka ga dikholotso hana ho inehela.

kapa ba emisitse le ho tumela ho modimo empa jobo ho re ruta hore le ha di ntho di ka lahleha ho na le modimo.

Rele bile ho hlo di engwane mo etika ditaba tso se ya karetsang tsa ho raya botlhano sa boela khutla pe re nya botselela. O tla tla ba malotsana ka tsentseng di etsa la khutong tsenne tsa la fase. Ke la botlhano ka tsheno beking ho di o di mo ya putjane. E hlola jalo masatsi a le shemele metso e robong mo tlhopiso le no la ka tsheno ke rape o mo kwena. Mo tlhahiso la ona ke ntshwane ranto a Thempho Mahlaola ke ena a tshwereng ga so etsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha go wena ka otlolowa nna yo ke tlang go ba molemo wa moifo la ka lebitso ke Rabosana Madiehe ra tse dinge mamedi seo re tlang go fa tsona o senga ka jeno moporesidente Cyril Ramaphosa o ipileditse mo Aforika Borwa o re a seke a itsheba bo ona fela mme a netefatse gore demokerasi e tswela batho botlhe molemo go tlhobela pe mamedi re buisana le mogao wa ANC Carlos le batlwa la le je le puja kwano profensi nya ena ya Free State that is telling a bad ke tse hlalosang a thebelelo ke go mamela ga nyewe e mabapi le go thoba tshankaneng ga thabo best ho tla tswela pele le go tlele phameng la dinyewe la Free State ka jeno tsena le tsedinya mamedi ke tsona tso ka tamelang go mamela tsona di peletse o seng hona go pola he di papadi le moruo re ke ke radisia morao se ka o sentse ke dula le rona Ho go tlo ithuele tsebo e sa feleng.

0: Big Red Weekend ya Shoprite e khutlile ka matsatsi a mane fela o boloka ho ya ho 50% di solong tse jolo ka 1.5 liter ya Coca-Cola le 2 liter ya Spalletta di cold drink di fika pa di fitse pedi ka 26 randa fela 400 gram ya di lighter cheese ya Parmalat ka 50 randa 2.5 kg ya Sasko flour le 2 kg ya Speckle Rice di fika pa di fitse pedi ka 50 randa fela di 100 ml tse pedi tsa Colgate toothpaste ka 26 randa le 1.7 liter ya ketlele e sna mohala ya stainless steel kapa ya galase ya essentials ka 180 randa fela di fumane ho tloha ka labunela di 18 ho fihlela ka sonta sa di 21 sa June ha Shoprite fela
1: Beke nye tango le sedi FM, One Life Insurance, si ufamu nye tango wabapala Winning at Life, li One Life Insurance. Kena hu website ya www.lesedifm.co.za. Kapa SMSa One Life Funeral, li libito la hau, hu 38596. Miwi ipemu nye tango wikapela karulo ya 50,000 rent. Dula umamese le sedi FM, mirika fetula bupilo ba hau. Eketa mwenye tango hau wawu hapa, kamu puzo o ekedi tuing, wa 2,000 rent. Iba ngucheta kouti ya life cover, esa utlaming ya One Life Insurance. SMS kamwe, ikusa 150. SMS Samahala hadisebetse One Life ke mufani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mufani wa ditshebeletso tsa ditshelete melawana le dipehelo diteng online One Life changing lives.

Twasa Instagram. Mami da tsebeletso ya le sedi FM le na ke la thago ha breakfast show le na neo ho le sedi FM. Antle di mahlo ra ke a borobedi ena tsebeletso ke le sedi SABC. Di engwane moeti o bala ditabatsena.

0: Mamedine Kunketse, Tukzen, Massive, Soa Metrics, Lester Hila, Bare Mnakwe, Tu. Kimisu Suyama Shumama Bedi, Analemisu Emine Kamrahora, Iyali Shumele Motsumung, Haruko Naka Jeno, Dimakatso, Folo Tilimu Ifo, Hui Matlafate, Baratwara Tilifi. Nana?
1: Andiza?
0: Hushap?
1: Hamunati lika?
0: Hamunati.
1: Hey,
0: Jirinka Jeno.
1: Mohamed wa sebelo tsa le CDFM ere lwana ke u dumedise ke le buile a holo antiza ka jeno ho imatlafatse re tlo lokola di nthla se kenyelletsang hore khosatu e kena matsholong a boipelaetso di province tso hletsa Afrika Borwa ga tla buisana le bona ho tla holo ka matsholwana a bona nyewe engwe ya pele ho nyewe ya ho baleha ha Thabo Bester le go tla tshankaneng ya Grootvlei e boela e tsola pele ka jeno le go tlile phahameng la di nyewe la Free State Kaule Linglo ya lekala la sepolesa sa Hawks province ya KwaZulu-Natal o teka bopaki ka pele ho komishini ya Madlanga e dutsing Pretoria tsena letse ding ho imatlafatse hanga morao ditabatsa hora ya leshome le metso e mmedi ke lebuile haholo antisa
0: thank you nana

Mamadi ha re le go la ditaba tseo re tlatla go fatsona ka jeno go lena la imatlafase re fumana gore Federation ya basebetsi ya Khosatu e tswere matsholo a boipelaetso di province tsohle ka jeno

0: Uri matlo ho ra ke apile ene ke tsebeletso le sedi le khotla gaso la Afrika Borwa ha taba tsena tsa ho ra apile ge di balwa ke Kenny Modupi fela pele ho mo o tla ga fa dihlotsa tsona
1: Hlogo e le lekilweng nakwana mosebetsing ya lekala la mafokisi la Hawks kwa Zunatala le secha senona e teka bopaki ka pela komishini ya Matlanga. CTB sa di-forensic tsa SAPS Lawrence Magotlo e se lokollwa ka beili. A tshekwa sa tu province ya Western Cape ho ntela parlamenteng. Mamedi mameletsela le tsedi ka botlalo di a gatsa matshaba le boemo ba lehodimo le tshegelena di a latela hamfela ka mogaselelekela ke sena.

Zikala mo hopola hle wena motho e motle di ja fatshe bekeng e tlang ka moqobelo ka di 27 ke a tshepa so so re tikiti ya haugile o itikang ha monati a ho lo dubeya ko jwetsa bana ko rata male bula ditsela

Mamedi ke tlabana se monate sa Ricardo and Friends. Selemo sa sekete magolo a robong mashome a robedi le metso supileng a re daddy, I love you, ke o rata lerato. Re tshwajalo le rona re le re atella afternoon a drive show re re ro rata lerato ntate o ntate wa bohlokwa. Shaba tshupa nako hantle o di mahlo ho raki ya bohlano ena ke tshebeletso ya lesedi ho SABC. Kenny Tlotlisang coach Modupi o re balata batsa ho ra ya bohlano. Kenzo?

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Re dula re poster ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la haola X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
2: Ha Boxer, matsatsi a mane fela, se fetwe. Reka mefuta ya Lucky Star Peel Charts 400 grams e nne ka 99 randa. Mefuta ya Gnaw Soup 45 grams e leshome ka 36 randa. Disole tse pedi ho moreki ha se toko sa le teng ha Boxer fela.
3: Lebo le thibos.

ke lebuile ha holo scheme sa drive le sebeditse mamedi ho felo le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi fm me ho polore le no le tlisetswa ke sabc news re kemetse ha re kgethe nku ka pere empapelo mo re fetela mosi wa tshweu re balla ditaba tsa hora ya botselelang.

0: R59 ta o boloka R31 le 1.5 liter ya 400 watt ya jug blender ya essentials ka theko tlase ya R200 o boloke R100 di fumane ho tloha ka labone la di 18 ho fihlela ka sonta sa di 21 sa June. Big Red Weekend ha Shoprite fela.
1: Tlhokomelo ya heater ya LP gas e bohlokwa bakeng sa polokeho ya lelapa la hao. Ha e sa sebediswe nako e telele, mme Maria atamela e tshwanetse ho hlahlojwa. Beha nako ya ho e hlahloba le ho e lokisa ho morekisi wa LP gas ya haufi le wena. Ho fumana dintlha tse di mabapi le polokeho ya LP gas, etela LP gas SA ho www.lpgas.co.za. Ke LPGSA ho www.lpgas.co.za. LP gas e bolokehile, mme ha e bolokehile bophelo bo monate.
2: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o kgantshetsang tsela ka Sesotho se monate.
3: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paleng tse godisitseng.
2: Le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.
4: Sepidi molefe ka tsa dipapadi.

0: aso etlisa mposo selo di fahle ho ntsa basotho
1: a bom
0: ba ikutlwa ba le motlotlo ho tsietsa na leeto la bona la bophelo ba katleho
2: se bidi mo le feka tsa dipapadi.

0: Ke tshega sputse o mametse ponto ho le sedi FM.
1: A mamele ponto, ha mamelwe.
2: Mary Pinena Bishaka or Kim Gan, what if Yangashi?